fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

Una ballata dolcissima, quella di Jovanotti, a te che abbiamo ascoltato a bordo del treno delle otto e ci accompagna dolcemente a leggere insieme anche oggi. Il libro che abbiamo scelto si intitola Complicato omicidio a Tokyo e l'autore è Keigo Higashino. È questo un thriller molto avvincente, arriva da questo autore da 100 milioni di copie, poco tradotto nel nostro paese. Ultimamente stanno arrivando diversi suoi lavori ed è interessante perché questo autore, così come appunto dalle recensioni anche del Wall Street Journal, mette insieme il realismo psicologico di Dostoevskij con gli intrecci classici del giallo alla Agatha Christie. Questo thriller di oggi è il numero uno in Giappone. Cosa ci racconta? Innanzitutto siamo a Tokyo, c'è questo bellissimo quartiere residenziale, c'è un incendio e tra le macerie viene ritrovata una coppia morta, un consigliere metropolitano e la moglie, che è un'ex attrice molto amata. Ovviamente all'inizio sembra

tra un incidente, quindi un incendio, distrugge la casa, muoiono due persone. E invece molto probabilmente non è così, perché poi scattano le indagini da parte della prima divisione investigativa della polizia metropolitana, c'è il detective Tsutomu Godai, e pian piano, dopo aver scoperto anche una lettera, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Insomma, una situazione piuttosto complicata, ma andando a scavare sempre più tra dei pistaggi, tra situazioni enigmatiche che cambiano ogni volta, ogni volta durante le indagini, quello che emerge da questo thriller, che viene considerato magistrale ma che effettivamente è molto avvincente e ben scritto, c'è tutto un giro di colpe, non si capisce dove finisce l'innocenza, dove comincia la colpa di questi personaggi, di ciò che è successo. È molto, diciamo, anche piuttosto particolare.

0: E prima di tornare al tuo paese, ovviamente c'è da leggere il libro di oggi, il numero uno in Giappone, Kigo Higashino, complicato omicidio a Tokyo, che vi regaliamo. Quindi cominciate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: Vivi la tua Kumeya Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
2: Che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, Da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Kiss Kiss Italia.

bene, questo era Il Tempo Non Inganna e beh, siamo a mezz'ora dalla conclusione di questo viaggio di oggi. Angelo, ma com'è che questo tempo vola così, eh? Viaggiamo bene, ascoltiamo buona musica, chiacchieriamo con voi, è un ottimo treno, credo, poi magari potete raccontarci voi al 347 49 00 29 e a proposito, leggiamo anche insieme, tra poco vi regaleremo Kigo Higashino, complicato omicidio a Tokyo. 081 770 30 30, continuate a chiamarci per averne una copia.

0: Gioantile su Radio Kiss Kiss Italia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E qui siamo nella storia della musica degli anni 70. Si affacciavano sulla scena musicale i cantautori e Napoli dava un cambiamento alla propria onda musicale. In questo cambiamento c'era Edoardo Bennato. È stata tua la colpa?

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: Mengoni con la sua No Stress in questa ultima parte della nostra mattinata a bordo del treno delle 8, pronti per regalare Kigo Higashino, complicato omicidio a Tokyo. E con noi a bordo c'è Daniela. Buongiorno.
1: Buongiorno Ida.
0: Buongiorno a te, buon sabato. Cosa fai di bello in questa giornata un po' calda? Via.
1: Sì, infatti, sono appena arrivata nel mio luogo del cuore per trascorrere questo lungo weekend. Sono in Cilento.
0: Oh, mamma mia. Ma sei vicino al mare o nella zona, diciamo, di montagna?
1: Sono proprio in questo momento al bar, proprio affacciata sul mare.
0: Vabbè, quindi... Daniela, ma non è giusto però, te lo devo dire.
1: Lo so che mi invidiate.
0: Che bello. Allora, come si sta da quelle parti? C'è affollamento di persone? Ci sono già turisti?
1: Al momento no, è tranquillo, però comunque presumo che nei prossimi giorni ci sarà un bel po' di gente. Qui poi è una chicca sul mare, non so se ci sei mai stata.
0: Ma certo, dove sei esattamente?
1: Io sono esattamente a Pioppi, tra Casalbellino e D'Acciaroli, praticamente la patria di Ansel Keys e della dieta mediterranea.
0: Esattamente, te lo stavo per dire, quindi si mangia bene, e sei tra i centenari che mangiano bene, guarda un po',
1: sì,
0: o no?
1: Bravissima, bravissima, ma fai conto che io vengo qui da oltre 30 anni, quindi per questo ti dicevo il mio luogo del cuore.
0: Che bello, ma ha tutti i requisiti giusti per diventarlo questo posto.
1: Sicuramente.
0: E allora guarda, la prossima volta che ci vai ti porti anche il libro, no? Con questo tocco esotico di Tokyo, lì...
1: Sono molto contenta, anche perché io sono un'appassionata di thriller, con me ho un libro di Joel Dicker, quindi la prossima volta sicuramente ci sarà in giapponese.
0: Ne hai ancora con Joel Dicker, perché sono belli grandi quei thriller.
1: Sì, quindi, ma ho quasi finito la collezione, per cui...
0: Ok, molto bene, arriviamo noi. Allora Daniela, noi ti lasciamo a questo incanto che ci hai descritto, buon fine settimana e buon 2 giugno.
1: Ma grazie mille, buon fine settimana a voi, grazie ancora. Buona
0: grazie, ciao Daniela, ciao. Cari passeggeri, ritorneremo a leggere lunedì nella terza parte del nostro appuntamento.
2: Inizia sempre con un...

Saliva con Goccia a Goccia su Radio Kiss Italia, noi invece un passo alla volta. Stiamo per salutarci, poi tra poco arriverà Roby Musella con Al Bar della Radio, quindi si passerà a bere tutto gratis, vero Roberto? Offre lui, offre la casa. C'è il nuovo singolo di Rama intanto, questa è Cabana.

Beh, è proprio il ritmo dell'estate che avanza con questa canzone. E cari passeggeri, appuntamento terminato con il treno delle 8. Ritorneremo lunedì mattina a partire dalle 7. Se siete in viaggio, buon weekend, buon ponte del 2 giugno e portate con voi sempre Kiss Kiss Italia. Scaricate anche la nostra app. Buona giornata e buon weekend. Baci.

È un passo avanti, un passo indietro, quello del treno delle 8 che di Ida Di Martino che torna a lunedì. Siete arrivati di fronte alle porte del bar della radio. Ma benvenuti, buon sabato da me, Roby Musella. Cocco Bello ce l'abbiamo, Angelo. Angelo lì alla parte tecnica ha subito beccato l'argomento della giornata. No, non è vero. Di che cosa? Di Cocco. Poi Cocco Bello, lasciamo stare. Insomma, per le prossime tre ore siete con me, Roby Musella. 347 49 00 29, il numero per salutarci, per magari siete in giro, siete partiti per il ponte del 2 giugno. Dove siete? Intanto Vasco Rossi, la ra ra ra ra ra. Avete capito, no?

Colors su Radio Kiss Kiss Italia con Rolling Stones, la loro canzone estiva tormentone. Ce l'ha un po' il mood da spiaggia, un po' forse più giamaicana, quel mood lento, rilassato. Signori, io sono Roby Musella, con me c'è Angelo Zella, siete al bar della radio. Facciamo un test psicologico, voglio inaugurare questa nuova rubrica del sabato. Il genio della lampada impazzisce e decide di aiutarci. In che modo? Economicamente. Ovviamente il genio ci mette una regola. L'unica regola da rispettare è: non possiamo chiedere nel nostro unico desiderio più del necessario per vivere sereni per sempre. Cioè, dobbiamo chiedere dei soldi al genio della lampada. Però il genio ci dice: non devi esagerare, non devi chiedermi 10 milioni di euro, perché 10 milioni di euro non te li do, perché non ti servono per vivere sereni 10 milioni di euro. Te ne serve molto di meno. Quindi, quanto vi serve? Quanto chiedete al genio della lampada in termini economici? Cioè, qual è quella cifra che, secondo il vostro modestissimo parere, vi rimette a posto economicamente, ma non solo, vi fa vivere sereni voi e i vostri cari per tutto il resto della vostra vita? Il numero per fare questa segnalazione è il 347 49 00 29. Ripeto, arriva il genio della lampada, impazzisce, vuole aiutarci economicamente e c'è una sola regola da rispettare. Non possiamo chiedere più del necessario che ci serve per vivere. Forza, su! Voglio sapere un po' i fattacci vostri. Intanto, Tony F e Gaia, Sesso e Samba. Lei mi rende felice.

insieme a Tony F, Sesso e Samba. Arriva il genio della lampada, ci vuole regalare dei soldi, ma solo la giusta quantità che ci serve per vivere. Quanto chiediamo? 347 49 000.

Ippiaio, però anche no, su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti amici, buon pomeriggio, un abbraccio a Fabio che ci ascolta da New York. Il nostro numero lo conoscete, il 347 49 00 29, se volete raggiungerci e fare come lui che ci racconta della sua giornata. Oggi giornata di gelato, devo fare preparare insomma 30 sapori differenti. Mamma mia Fabio, è un lavoro immenso, incontro contemporanea, però immagino mentre mi prepari la cioccolata, le altre cose. Complimenti, complimenti. Poi Matilde, sempre tornando al messaggio di Matilde, perché prima abbiamo nominato così di passaggio Perfetti Sconosciuti, il film, perché abbiamo sentito la canzone colonna sonora di Fiorella Mannoia. Lei diceva effettivamente questa storia dell'esperimento, no? Ricordate il film? Tante coppie di amici attorno ad un tavolo per una cena, ad un certo punto facciamo un gioco, ognuno mette il proprio cellulare sul tavolo e da qui partono delle cose incredibili. C'è una frase che viene detta all'interno del film che è questa: ognuno di noi ha tre vite, una pubblica, una privata e una segreta. E quindi, dice Matilde, no, questo gioco non si fa perché inevitabilmente viene fuori qualcosa dal telefono del tuo compagno, della tua compagna, che potrebbe darti fastidio. Confermate. Walter dice che no, dice che il suo cellulare è

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 €.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
6: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia. Un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour Le Boucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Graziani, loro erano i Negramaro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ok, ok, ok, procediamo con la prossima canzone. 1987, Edoardo Bennato cambia etichetta discografica, lascia le radici blues, si avvicina al rock, all'hard rock, al pop rock e tutto quello che comporta. Nasce questo disco e questa canzone, Ok Italia.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
16: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

0: Laura Pausini, questa era Scatola dal 2022, canzone che fu scritta per lei da Madame, veniva fuori da un desiderio di Laura Pausini di raccontare, di dedicare una canzone a delle amiche, delle persone care dell'adolescenza, dell'infanzia, e quindi ecco che Madame si mise all'opera e le regalò questa canzone. Stavo pensando alle amiche, agli amici dell'infanzia, e chi se li ricorda? Walter, per te è stato l'altro ieri, quindi te li ricordi? Nomi, volti delle persone delle scuole elementari, veramente è singolare, però ci sono alcune persone che li ricordano perfettamente, sono le nostre mamme, loro lo sanno. Esperienza personale, mia mamma spesso ha questa abitudine di ricordarmi persone che nella mia memoria non esistono più. Buon pomeriggio amici, tra poco vi lasceremo con Alessio Falanga per le prossime 3 ore e poi ci ritroveremo chiaramente lunedì. Non è ancora il momento, adesso è tempo di ascoltare Rocco Hunt.
1: Mi ricordo una storia.

Ancora Rocco Hunt su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Ah, se si potessero riportare i discorsi che si fanno quando on off va via, quando non siamo in onda. Peccato, peccato. La dignità è una cosa importante in questi studi. Carmen Consoli in arrivo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night forte su Radio Kiss Italia, momento di salutarci per voi. Alessia Falanga pronto per le prossime tre ore. Noi mestamente torniamo a casa, ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 13 per rifare pausa pranzo. Ragazzi, una certa stanchezza con delle certe temperature si fa sentire anche qui. Grazie di cuore per averci scelto, grazie a Walter Gentile che si è occupato della regia. Baci, baci.

0: tutti per questo sabato pomeriggio insieme. Grazie come sempre alla nostra fantastica Sara Lotta con pausa pranzo. Amici e amiche, buon pomeriggio a tutti. Ma che belle queste temperature estive in questo sabato pomeriggio.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo sabato 30 maggio. Buon pomeriggio da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 19. Con noi in regia c'è Walter Gentile, c'è anche Biagio Antonacci con Iris.

Rolling Stones, The Colors su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare questo sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu, con me Alessio Falanga, Walter Gentili alla parte tecnica. Buon sabato pomeriggio a tutti con queste temperature estive che però ovviamente si sa, quando ci avviciniamo all'estate ci avviciniamo anche inesorabilmente agli esami di maturità. Ecco perché mi rivolgo agli studenti che devono affrontare questa prova, queste prove anzi, perché in alcune università cinesi si sta diffondendo un fenomeno che mescola tecnologia e scorciatoie accademiche. Ecco, sempre per la serie che bisogna cercare di copiare nel migliore dei modi, esiste il noleggio degli occhiali intelligenti con intelligenza artificiale per affrontare esami particolarmente complessi. Ecco come funzionano. Questi occhiali sono dotati di telecamere integrate e sistemi di IA avanzati, capaci di analizzare in tempo reale testi e domande. Ovviamente possono essere utilizzati anche non durante un esame, ma anche durante un compito qualsiasi. Detto questo, questi occhiali comunque hanno una cifra abbastanza elevata, perché si parla di più di $1,000 per acquistarli. Quindi che cosa hanno escogitato in Cina? Noleggiare gli occhiali al costo di $6 o $12 al giorno. Che cosa succede? Che gli studenti se li passano a vicenda, quindi è un noleggiare continuo. Ora ovviamente le scuole e le accademie cinesi hanno preso provvedimenti, nessuno può più indossare praticamente gli occhiali per fare un esame. Vabbè, però anche un po', non so, un po' di fantasia. Dove sono i vecchi metodi per copiare a scuola? Ora è normale, se ti vedono con gli occhiali ti beccano subito, perché con questa intelligenza artificiale non si capisce più niente. Qual è il vostro metodo più efficace a scuola per copiare? 347 49 00029 per dircelo.

Mario Ultimo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cari amici studenti e studentesse, i metodi old school per copiare a scuola restano sempre i migliori. Continuiamo con la musica italiana. 1996 arriva Giorgia, Strano il mio destino.

Ivana è la novità di Irama su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Irama che non è solo protagonista della sua musica, ma sarà anche protagonista di X Factor 2026, perché sarà lui il nuovo giudice, sostituirà Achille Lauro e completa la squadra formata da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi alla conduzione, confermata Giorgia. Quindi una notizia arrivata pochi giorni fa: Irama sarà il nuovo conduttore di X Factor 2026, per scoprire nuove voci della musica italiana. Ovviamente staremo a guardare, a vedere anche i giudizi di Rama, perché sarà ovviamente una grande novità per tutti. Continua il nostro viaggio nella musica italiana, torniamo nel 2019, la voce è quella di Luciano Ligabue, Polvere di Stelle.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto Costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto Costo Deco.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa, vai.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Brano del 1989 che racconta l'emotività tra due persone, il bisogno viscerale di un contatto per non perdersi quando il sentimento diventa travolgente. Per i bellissimi ci sono i Mattia Bazar, Stringimi.

La nuovissima collaborazione tra Clara e San Giovanni de Ragazze su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, si continua con la voce di Gianna Nannini dal 2017. Fenomenale.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

Fortuna su Radio Kiss Kiss Italia. È live la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ricordiamo che questa finale è cominciata alle 18, tre ore prima, come è stato ampiamente annunciato e parlato e chiacchierato dalla UEFA, che parla di passi in avanti per aiutare l'esperienza dei tifosi, almeno quelli allo stadio, che potranno così vivere l'evento a tutto tondo e non solo i due tempi più eventuali supplementari e rigori che determineranno ovviamente la vincitrice della Champions League. Minuto 45 in corso nel primo tempo, Paris Saint-Germain 0 Arsenal 1, la rete di Kai Havertz al quinto minuto, quindi londinesi in vantaggio. Questa partita ovviamente decreterà la vincitrice della Champions League 2025-2026. Arriva Mahmood con il suo brano Sol.

Lorenzo Lupo ed il suo brano Niente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo in chiusura anche per oggi, ma il cielo è sempre più blu. Torna la prossima settimana. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Come sempre vi lascio tutte le mie good vibes, soprattutto per il weekend, lo sapete. Ciao a tutti!

0: Ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È ancora ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita la donna di 49 anni violentemente colpita alla testa in casa dal marito a Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e portato in carcere. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti alle figlie della coppia ed è stata proprio una di loro a contattare il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri. Un 14enne è morto annegato dopo essersi tuffato in un torrente a Rivalta, Reggio Emilia, a dare l'allarme agli amici che erano con lui, non vedendolo più riemergere. Il corpo del ragazzino è stato ritrovato ad una profondità di 10 metri. Un 55enne alpinista ha perso la vita precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso. Illesi, due compagni ricordata che sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano e condotti a valle senza bisogno dell'intervento sanitario. E in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, un 32enne climber morto dopo essere caduto lungo una via di arrampicata. Medio Oriente, negoziati in corso, ma ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran con Trump, che continua a prendere tempo. 5 soldati americani sono intanto rimasti feriti dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. Intanto in Libano le forze israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite nei raid dell'aviazione di Tel Aviv delle ultime ore. L'altro fronte di guerra è quello ucraino, 5 vittime e una quarantina di feriti in seguito agli ultimi raid russi. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. Cambiamo argomento, il meteo ha favorito le partenze di questo lungo ponte del 2 giugno. Circa 45 milioni di veicoli su strade e autostrade verso le principali località turistiche, soprattutto di mare. Il giro d'affari sfiora i 7 miliardi, secondo Federalberghi. Sono oltre 14 milioni gli italiani che passano almeno una notte fuori. Siamo allo sport, tennis al Roland Garros. Flavio Cobolli ha superato l'americano Tien e agli ottavi se la vedrà con lo statunitense Svaida. Al terzo turno Arnaldi sfida il belga Collignon. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
9: La scelta giusta è Baiano Casa.
8: In che senso?
9: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
10: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
11: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: locura.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
16: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, che balla un po'.
2: Radio Kiss Italia.
0: Italiani.

0: su Kiss Kiss Italia.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.